You're listening KDDB at 9.7 FM from Pionda, Mexico. Time now is 10 minutes past the hour of 6 o'clock. Current temperatures outside the studio is 84 degrees. Ya tesna tanki kuranchi shijaro KDDB at 9.7 FM. Onani tagari ya nizna tahaljan be la oskid. Astkhano shinda elkid arutlo iya te pidino di ki iya nizkid. Ato iya di London iya aha di natahane iya di British Prime Minister Keir Starmer iya shidi face lana yitla di embezzlement iya bil iya shidi release aliago iya aji files iya bidit igo di former UK ambassador di between di Washington di Peter Van Delsen ato di documents ki shi aji iya di publish Aliadi the mob is kind of give ye e aj eadi the washko di between di belako eadi atla the media java anslad nizatin e aj di pages aru ea bolt kango e aj di emails or di texts ado e aj di handwritten note evet ado eadi Mendelson eadi plead ela e aj di government ki aaj ye di to e aaj regret da aur di give da bi la e aaj di na nish aur e aaj di Mendelson ki she aaj di kisin lingo e aaj di convicted sex offender Jeffrey Epstein aur e aaj di Mendelson ki e aaj di fired alia e aaj di UK ambassador go e aaj di between the United States be kid e aaj di nast inte zed aur di fallout dan din gut ando e aaj di appointed the employment and then she actually left the Starmore, he actually fighting, he actually

Ditio ar e ajri asla chen di rest an lingo e ajri attack ki ajri derel di shiba yata atkege e ajri or di meantime di aran ki ya maintain the la e ajri chokho e ya vaka e ya di straight of hormones e ya di disrupting di global energy supplies ar e ya fighting ki e ajri to di escalated e ya di vitka ki di Israel to e ajri Lebanese militant group di Hezbollah ike aja yata nigo e aja da haza to aja nitsko e yadi tada hana dandenge e yaitina na andavole

La ERCE, ya tirgo ya di declaration di apologizing and ye arch ya di church's role di abi di slavery arosh e arch ya di affirmation di between ya arjun anish e arjun him what a di nikigi ya niko e arjahat z ar johnson ya di stressed e la di visit di reflect ya arj effort ya arj position

Yik aniki e aje e cho ila jo e di an laho adal yagi natural peanut butter edo da peanut butter aje skipida at ego da bakago edo da jifida jo e neshik ane al ant egi ahe di shi chuj dos in aje hosyat egi da ne de da da la aha wango ne neshik bahayik aniki la sinis ago aje esto e chudis in a esi en jone kontras ni iki creamy peanut butter a esi baya at e da nila ero tako la neshi at a da petrako adal ya e da asto ya at e da nigo kwej da has an ado ashi la kani la gagi e cho ila aje e d e ya Hayujo e nigango e da honodi shishin kani sagagi granulated sugar e yat e dane a ko e be e ya a yo sakanda nedi aj ishisa kani sagagi e dota brown sugar da hui holongo sto a e chusdos is dane brown sugar bis eji la go e ya caramel bis eji la nahaneng

ciò di snosti. A un benca da hastago, di tago, ciò co eia, di neve pesh, ava ada yagi still wool eia te edot.

All of the ingab is that ia bachane, ia di Jesus Christ Alive Ministry, ia bilti Evangelist David Boots Wagner, ishe aad ia chalne, di mein atin sistet yol kalada bachajir, in le di demo yaj jadis ta yol kalja dole, di ha acho na anjoje, ia di tkona tkada jegi I-40 do, ia di Ehati bidan jato di tla bad ahgan di state police betkagi e aaj e aad ish e bilkaz a arost khana gita na kians ko e aaj e ba khaz jish ado e a ato di rim an avo trap the planning meeting e a tabat ko ato li ti is khan ko e a ande bil na tlete nast e ligit as kians ko binago e aaj ba khaz jish to li ado e a ato di yuit

go di sa ho e a shin a jit e a shin be hana o zi sacred Native American e sa ho nda has ani di cultural sites ni yi e sa ho e ben na ho sin jod o e a pahane e a jit e a di sa ho int e chas ni yi jit e a jit shin te a ho o Negeet keiaas la diin haotso do negeena kreib keia be haotso bi gai aadri ohat o ult ihen siin saa ohat oi gina daas kata nila e aadri ea ohat o ba nata hana ishin di US Department of Homeland Security aadri di cultural do environmental laws ngi E ajit e ashin kut o yehta si da nila. Kotso bila hai e ajit e a tit o tsitnant o tasigi e a to behaz ondo kut o shin et a liago at e. E kut di Washington da lansa da President Donald Trump dit ni yi khano yi sinda din shi. E ajit da no di kut o ult igi border walls di shni. National security e a halun do lish e e ya di da pik e destin do lish kui ant e il ya gi e di kong at ishin tsin da il ka da at e da e tsin na da denish in gi jo e bin ya ha destin aro in da da sa tsin na na ka gi na